ma cari Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sigillo tuo m'allena. Mutuo sei tu, sospiri,

0: pure sin mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario vo.
0: Sei tratto il per.
1: Uso lo sguardo tuo per.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte